0: 24 horas por dia com a melhor música.
1: 4:53.
2: Boa tarde.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendo.